proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: se ti piace questa musica,
1: siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smart.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Google, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Articolo 31 con domani. A proposito di domani, un giorno migliore, speriamo che sia già oggi. Abbiamo aperto con queste canzoni che fanno riferimento al tempo che passa ed è piacevole, spero per voi, passarlo con la nostra musica in sottofondo. Anche oggi insieme fino alle 9, da parte di Max Dupré l'augurio di buona giornata. Vi ricordo la linea WhatsApp se avete voglia di scriverci, inviarci qualche bella immagine del primo mattino, fatelo al 328 319 8000. Vanno benissimo anche i selfie, così ci facciamo conoscenza noi e voi. Se volete vedere le nostre facce, i nostri volti, andate sul sito radiopadova.com. se invece volete rimanere nell'astratto, continuate a farvi accompagnare dalla radio con la sua magia. E con la prossima canzone di Irama a Radio Padova si intitola

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

Samurai J con Aframeco Paranoia, canzone che ci accompagna e ci accompagnerà per tutta la stagione estiva 2026. Mancano ormai pochi giorni all'inizio ufficiale dell'estate da calendario, esattamente 5. Oggi infatti è il 16 giugno, santo del giorno Santi Quirico e Giuditta. Modello Giuditta mi fa tornare in mente naturalmente quel pazzo di Roberto Benigni e il suo film Il piccolo diavolo, esatto. Accadde oggi 1978. Esce il film Grease, brillantina, con un grande e intramontabile John Travolta, naturalmente insieme a Olivia Newton-John. 2002, Papa Giovanni Paolo II invece proclama Padre Pio, santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. 2006 viene invece arrestato su ordine della Procura di Potenza con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla prostituzione al falso, addirittura Vittorio Emanuele di Savoia, primogenito maschio dell'ultimo re d'Italia Umberto II di Savoia. 2019, in Argentina e Uruguay invece circa 48 milioni di persone restano per diverse ore senza luce a causa di un enorme blackout. Compleanni di oggi, ricordiamo Michele Gammino, attore, conduttore televisivo e soprattutto doppiatore italiano, una voce veramente molto nota e bella. Credo tra gli attori doppiati ci sia anche in mezzo un tale che di nome fa Kevin Costner, giusto per dirvi la portata dell'attore e del doppiatore. Bene, è tempo di ricordarvi che tra poco ci sarà Venusia con il suo oroscopo, ma prima però Modà con La Notte qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 16 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata con qualche difficoltà nel settore lavorativo e la presenza di Saturno nel segno dovrebbe suggerire soprattutto ai nati della prima decade di essere saggi ed evitare azioni di forza. L'amore è sereno e il voto è 7. Toro, Marte, sempre nel segno, vi invita ad utilizzare le vostre energie per fare piani importanti per gli affari. Oggi, grazie alla luna amica, sarà un po' più facile rapportarvi con chi vi interessa. Voto 7+. Gemelli, siete sempre i beniamini di stelle importanti, quindi approfittate di Urano nel segno per operare quei cambiamenti che vi renderebbero più liberi, con il voto 8. Cancro, la luna nel segno vicino a Mercurio e Giove vi suggerisce di pensare a questioni che riguardano il patrimonio, così da non dovervene occupare in futuro. Voto 7+. Leone, bene il lavoro, grazie alla presenza di Venere nel segno potrebbe essere arrivato il momento per pensare all'avvenire della famiglia, magari portando qualche novità. Il voto è 8. Vergine, Mercurio, Giove, Luna e Marte, tutti in aspetto armonioso, renderanno proficua la vostra giornata lavorativa e nel contempo sapranno indicarvi il modo migliore per gestire anche la vita domestica con ordine. Voto 8. Bilancia, la dissonanza di Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se vorrete forzare eventi o soluzioni, ma per non rischiare basterà essere pazienti e attendere tempi migliori. Vita affettiva pagante e voto 7. Scorpione, gli imprevisti, soprattutto in amore, sono sempre possibili per Marte e Venere ostili. Tuttavia, la luna positiva oggi potrebbe esservi d'aiuto per alleggerire il clima. Voto 8-. Sagittario, siete liberi di decidere come condurre i vostri affari e anche in amore avete la possibilità di trarre sensazioni piacevoli. Insomma, tutto ok? Voto 8. Capricorno, la situazione sentimentale è serena, mentre non tutto vi rende tranquilli nell'ambiente di lavoro. Limitate il rigore e siate più collaborativi con il voto 7. Acquario, è la vita familiare in questo periodo a procurarvi qualche noia, in particolare se non siete in grado di limitare l'innato bisogno di libertà. Comunque provateci e voto 8-. Pesci, la luna positiva sarà foriera di notizie interessanti per la professione e ogni soddisfazione potrà essere condivisa con coloro che amate. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Che ava, che ava, che va. Dai, chi la soluzione ha?
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Radio Padova Meteo.
14: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole prevalente sul Triveneto, da segnalare solo la possibilità di qualche nota instabile, localmente anche a sfondo temporalesco, specie sui rilievi nelle ore pomeridiane. Le temperature massime oscilleranno ancora intorno ai 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che nei prossimi giorni rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con calde d'afa in intensificazione. Per tutti i dettagli e quindi scaricate l'app di Trebi Meteo.

Luciano Ligabue con Questa è la mia vita qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, e un saluto a Lorenzo che invece oggi festeggia il compleanno. Siamo qui anche per farti gli auguri, non lo abbiamo fatto durante il nostro almanacco dove c'erano i VIP da salutare, ma adesso l'unico VIP sei tu e ti ringraziamo per il messaggio al 328 319 8000. Tanti auguri ancora, magari con la prossima canzone dei Negramaro che ci riporta indietro al 2018, e la canzone intitolata La prima volta qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Il ritmo dell'estate con Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, canzone che a buon ritmo ci porta vicinissimi alle 7 e quindi anche alle ultime notizie e alla redazione che è pronta a informarci sui fatti accaduti nelle ultime ore in giro per il mondo. Rimanete con noi, nel frattempo Dito nella piaga e Rettore si presentarono al Sanremo del 2022 con questa Chimica che ebbe anche un buon successo, canzone che ascoltate qui a Radio Padova in Buongiorno Amici.
1: E non

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it. Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
3: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
2: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
3: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere!
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.
9: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino atteso oggi a Evian ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1.700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. È tutto. A più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:02. Radio Padova.
4: Buongiorno amici.

Anastasia con Imoda, Luce per sempre. Era il 2014 quando ci sorpresero positivamente, ovviamente, con questo duetto. E adesso voglio sorprendervi io. Buongiorno a tutti, sono Cristina Dori qui durante il Ciao Cri a Radio Padova Ritmo Italiano. Intanto buon pranzo, perché questa è l'ora buona per dirvelo. È pronta a parlarvi di una notizia che mi ha abbastanza spiazzata, perché effettivamente è incredibile. C'è questo quindicenne siciliano che ricorda la data di ogni evento della sua vita e che possiede la ipermemoria, che ha battuto tutti i record. È il più giovane al mondo con quella che chiamano la ipertimesia, cioè la sindrome della supermemoria. A rendere note le straordinarie abilità di questo giovincello è stata la mamma. Dopo vari test di memoria, il giovane è risultato in grado di richiamare tre tipi di contenuti autobiografici molto precisi e specifici, per ciascuno dei quali doveva indicare una data, il giorno della settimana e cosa stava facendo in quel momento. Il quindicenne è stato in grado di ricostruire eventi specifici, come nel caso di episodi avvenuti in classe, il giorno in cui è iniziato il suo programma TV preferito e addirittura la data esatta in cui era stata scattata la fotografia di un viaggio. Il ragazzo continuerà ad essere monitorato per capire se il profilo rimarrà stabile nel tempo e chiarire l'eventuale presenza di marcatori specifici dell'ipermemoria, cosa che potrà tornare utile, perché invece gente come me, che io nel mio caso mi chiamo Dori di cognome, ricorderete sicuramente il pesce Dori e la strana memoria che aveva alla ricerca di Nemo, e potrebbe tornare utile a gente come noi, voglio dire. Vabbè, adesso invece, a proposito di memoria, succedeva 26 anni fa, Paola e Chiara.

Pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo sento, la capacità di Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini, di giocare con le parole, veramente straordinario. E visto che siete su Radio Padova Ritmo Italiano, godiamoci insieme che cosa? Una piacevole new entry, arriva il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio, sarà uno dei tormentori di questa estate, Amore di

0: Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio a Radio Padova Ritmo Italiano, ovviamente 13:21 minuti, è giusto anche sapere che ore sono, buon pranzo, nel caso foste lì pronti a mangiare qualcosa, e un piccolo consiglio da parte mia, restate con noi perché a breve arriva una chicca, anzi una super chicca, tutta da gustare.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Wow!
7: Ma qua è tutto sottosopra! Che figata!
8: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
11: Donne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
12: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
11: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, Baradoro, Corsa del Palio.
12: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
13: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: E indimenticabile anche questa canzone di Mango, Oro del 1986. E adesso vi voglio parlare di questo recentissimo studio, quest'ultima recente ricerca legata al cervello degli adolescenti, che a quanto pare è cambiato, però purtroppo la scuola no. E dicono appunto gli esperti che ogni epoca storica ha avuto i suoi adolescenti inquieti, fragili, impulsivi e desiderosi di ridefinire il mondo adulto. Eppure mai come oggi, sostengono, il cambiamento generazionale appare così profondo da coinvolgere non soltanto i comportamenti o i linguaggi, ma anche il modo stesso in cui il cervello dei ragazzi costruisce attenzione, memoria, relazioni e apprendimento. Gli adolescenti di oggi crescono immersi in un ecosistema radicalmente diverso da quello vissuto dalle generazioni precedenti. La quotidianità che vivono è attraversata da connessioni permanenti, un sovraccarico informativo continuo, immagini veloci, notifiche continue, contenuti brevi e una continua esposizione sociale che modifica il rapporto con il tempo, con gli altri e con se stessi. Quindi, di fronte a queste trasformazioni, la scuola appare spesso in ritardo. Molte pratiche educative continuano a essere costruite secondo modelli novecenteschi, fondati sulla trasmissione lineare delle conoscenze, sulla rigidità dei tempi scolastici e su una concezione uniforme dell'apprendimento. Si continua frequentemente a immaginare lo studente ideale come un soggetto silenzioso, capace di mantenere attenzione prolungata, memorizzare grandi quantità di informazioni e apprendere tutti gli adolescenti nello stesso modo. Ma gli adolescenti reali non corrispondono più a questo modello, e i genitori sicuramente che sono all'ascolto ne sanno qualcosa, e speriamo davvero che la scuola, informata dalla scienza di come gli adolescenti attualmente siano tutta un'altra cosa, magari provveda a far sì che il viaggio insieme a questi ragazzi sia parallelo e di pari passo. Detto questo, continuiamo con la musica qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno e ben sintonizzati su Ciao Cri, questo bel territorio che mi vede insieme a voi da mezzogiorno alle due tutti i giorni. Adesso Giovanotti, Baciami Ancora.
1: Un bel

0: Un giro con te, volevo solo un giro con te, dice Calcutta, che ci ha permesso di arrivare tranquillamente qui a Radio Padova Ritmo Italiano alle 13:38 minuti. Attenzione, perché da questo momento in poi capiterà la qualunque. Infatti si avvicina l'appuntamento con le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, canzoni che oggi verranno rappresentate come sempre da tre decenni. Partiremo dagli anni 80, poi 90, poi 2000. Intanto buon ascolto già da adesso.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà

Max Gazzè, non potevamo chiedere una canzone migliore per concludere le tre bellissime di oggi. Il solito sesso, un brano tra i miei favoriti di questo grandissimo autore italiano del 2008, con il quale si conclude il Ciao Cri. Io, Cristiana Dori, vi abbraccio, vi lascio con Uelo e Anna Tatangelo, canzone nuova, Notte Poetica, a seguire Made in Italy, e vi do appuntamento a domani.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
2: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
1: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
2: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
3: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
2: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

Ragazzi, stupidi ragazzi, la nuova canzone di Raf su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14:04, qui comincia il nostro appuntamento di oggi. Bentrovati da Maurizio Modica, buon pomeriggio a tutti insieme, rimarremo fino alle 17 anche oggi, martedì, e cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Biagio Antonacci, You and Me.

0: Radio Padova.
1: Tre canzoni in fila.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Amore, fatti avanti amore. Neck su Radio Padova Ritmo Italiano, così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, c'è Rosa Chemical, questa è Mamma Mia.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
1: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
3: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.

Mischeta Profumo, se sei di una certa generazione, Lobot l'avrai ritrovato, eh? Occupiamoci del nostro prezioso territorio, perché Padova è candidata capitale italiana dell'arte contemporanea per il 2028. Manca ancora un po', certo, ma la candidatura è stata presentata nella giornata di ieri al Ministero della Cultura, un progetto che si intitola Ancora Imparo, esercizi di dissidenza, e coinvolge università, diocesi, fondazioni e realtà naturalmente del territorio. Nella direzione artistica c'è anche Maurizio Cattelan. Staremo un po' a vedere come andrà questa candidatura per Padova, capitale italiana dell'arte contemporanea, per l'anno 2028. Buon pomeriggio alla musica, nei prossimi minuti quella di Madame con Marrakesh, Volevo capire.

0: più.
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
2: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
13: Su Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
8: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
9: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
8: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
9: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
10: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
11: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.
14: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
15: La disco italiana.
16: La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra 2 giorni, lo precisa Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, durante il G7 in Francia. L'Iran non avrà più il nucleare e lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi per più di 60 giorni, ha ribadito il presidente americano, smentendo ancora una volta le dichiarazioni che arrivano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità di Netanyahu e di Israele sul Libano. Per il ministro degli esteri iraniano Arachki, se Israele rimane in Libano si configura una violazione degli accordi, ma il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. E il G7, riunito in Francia, ha approvato un nuovo pacchetto a sostegno dell'Ucraina. È stato fermato ad Argegno, nel Comasco, vicino al luogo dell'incidente, il 29enne di origine marocchina responsabile dello scontro frontale tra 2 auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. Indagato per omicidio stradale, era positivo all'alcol test. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni ed è grave una 35enne. Mondiale di calcio, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini sfidano il Senegal, i campioni del mondo in carica, l'Algeria. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Canzone decisamente gradevole, questa di Francesco Gabbani, Summer Funk, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:07. Arriviamo alle tre canzoni in fila. La prima è di Dolce Nera, si intitola Epopea.
1: Tre canzoni in fila.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. I know forever is forever, and it will never end. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Learned a lot about living and a little about love. Radio Padova Country.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Stai ascoltando? Radio Padova.

faccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere? Io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando Radio Padova.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

0: Radio Padova.
1: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 16 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 17 giugno. Il traffico risulta regolare lungo i percorsi di nostra competenza. Fino a domattina alle 5.30 per lavori è chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e il passante di Mestre per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve mettersi sul passante in direzione Trieste. È possibile invertire il senso di marcia uscendo e rientrando allo svincolo di Padova Est della A4. Sempre fino alle 5.30 sul passante di Mestre è chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Spinea, in uscita provenendo da Milano. Come uscita alternativa è consigliata Martellago-Scorzè. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

Lo so, non dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.